0: Sarge, spero sempre nei sei, dritto tanto.
1: Ci sono mai sempre stato spazio.
0: Sarge, spero, on Tokyo weather, 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, Sarge, spazio.
0: ZP54, sempre nei sei, 6,000.
1: Say 6,000, ZP54.
2: 3950,
0: Heading 3 5 0,
2: descend 6,000 feet, right, Trinidad 361.
0: Affirm.